0: ma da non a voyare.
1: Ma voi faccio la palla io, ma da non a voyare.
0: Mami lo busi, mami lo busi,
1: mami lo busi.